Andavamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo in gruppo mare, scostumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, trovatori e sole, trovatori e sole. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare. Fermona, e ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, ma fermona. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere, fammi guardare. Salute.

che ci pare a vedi e ci pare a trova una femmina. E ci pare a vedi e ci pare a capì una femmina. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera, una scudisciata turco, ma una mia salute.